per lei conclusa età. Conclusa, sì, sì, signora contessina, sì, sì.

mia felicità. Ore, ore, sorella mia, che dite? Che dici tu, Lisetta? Con quella bocca stretta. Per cosa stai tu là? Per cosa, per cosa, per cosa stai tu là? Che dici, che dici? Via, via, che perdi ancora, tuo padre già pensò. Un altro titolato, sua sposa ti farà, e stai col ciglio.

la festa si prepari, godete tutti quanti di mia felicità. Che saltino denari, che saltino denari, godete tutti quanti di mia felicità. Un matrimonio nobile, questo chi si

Sappiate con sua pace. La sposa non mi piace, non mi piace, non mi piace. La sua minor sorella mi sembra la più bella, la più bella, la più bella, la più bella, la più bella.